lana tani tani tlini di e hoho nilo e ya tzuzan hei tau e ya aje bike tani e don del katon da e dil kit aje nila tabi zilon da e te kit nde jo e di e kong e ni beso no da hege beso nan te hege e ba ahui lia jo e hot e hege bini na janila the quick machine a yato now, be, now, be, yata, hit lato, delegate, and then get Ember, cannot spot.

You're listening to KDDB in 9.7 FM from Bayonne, New Mexico. Time now is 10 minutes past the hour of 9 o'clock. Current temperatures outside studio is 78 degrees. Yeah, that's not. I'm KDDB in 9.7 FM. Don't know if I get a yarn is not a hundred be laos kid. Nast in Washington El Kid. Art O Eats is the not say big yarn El Kid. Ado ia di Tucson, Arizona. Ia are da hane. Ia di Today Show, hosting Lingi, Savannah, Guterre, Gishi ia la. Ia di emotional appeal di bich ia aji viewers dan Lingi di Tuesday, gibi ye. Ia si di be ia plead ia la. Di beli aji ia di. Nasko and not Kaligi beli aji di la dat agi information. I ajri bidit I goshin I adi bo ho ya ki bama arba kede dishin pli I yelago di is kala bi kede di hanne dan lengi di organization aran nigo di ransom note ki I an di zada da shi I ya aj indikita yela I aj shi I adi be I ha ba na nit I Aro ia di tsepiti no di bana khai di Nancy Guterre ki shi ia ajri reported alia di boho ia go ibe tsando ia di Arizona chiti bogan ia di atsabu ya lagu yol kala da ar di authorities ki ia da yot lango shi ia di tekin abit ilia di biki chi ia ajri di be will ar di Savannah Guterre shi ni go ia ajri ilka da jay dan linki E a di do, e aj di do lilta, e aj di peace. E aj di ba maha ki shi e a di khate. Hodlan ki e a di do ba hazan go. Aro di authorities e a ni go. Shi di conduct e la di search. E a ba banki e di Arizona do Mexico border. A konde e a do e a ya chata haz a da. Ki shi e aj di ki ni tkan ki. E a da ni go e ya chata haz a. Ado ia nadan tlingi ia di Federal Appeals Court gishin ia ia da hol di Trump Administration ia di resumed or linked di carry out di speedy deportation gi as di undocumented immigrants di tsetna di United States ia di divided di shin tkago di anoi adan ling di panel gi as di U.S. Court of Appeals When yet the District of Columbia Circuit, Ebacati Tuesday, again, Eadi throw out Ela, Eadi Kuyaka, the court ruling, Eshi Dinagant, the block the Ela de Trump, Eadi expanding, the Chudon Elgay, Aja expelled, removal.

rely shin di baka e aja iya di kuigo kikisanelgo iya di protection system iya di bolt kango shin iya di active supervision i aja iya di lacha i gedist in ole ar iya di designated iya di distraction free i aja di water watcher and linike i aja ar di physical barriers da tagi iya di south launching fences gi aru ya di safety covers do di alarms aru di enforcing di pool rules on linki ya di ya to ta do le ya di running gi ira ta ya di dive is done le gi di bi ko na di shallow areas go aru ya di certain delta ya ba pas ka solzin do le aru pa to sen do le ya di cpr gi ya arjem aru ya di sa

dem e aje e hejo be bistahan de di aje aje e a traditional healer that the ni e dai his church at us e aje e a anan tatanila e aje e a tabanat haneta New York eight e a not hane e di aje bana e a di de ni e unite healthcare

Be Hayadi, yeah. You sit in it in go belly Aji Ben. A bit of a chigo, a dita rocket. A di let alia di be dig holler. K Ajnat Nishi go. A wrote the quigo she la di hit songs, one tango. Abraham Martin, but John. Ari di novelly. A Aji Sinji, yeah, Snoopy versus the Red Baron. A Aji, yeah, yo Diego. Ado a di anina gata shidi remstal. A form e la di ape pepen e adi spades da yoliego aro e la di tse e adi barreker e aj di tata panachego aro si aj di ultra en linko e adi Baton Rouge High School je aro di tlachi aj di music e e bikin hes nil e avaka e adi sadi label e aj di early nas di tata tamash latino stra. Aro edi bakadi trip between Aja New York City.

kishi aji enslaved al yagi di people ya tisim bar ita yi laditina il i aji ya di Richmond, Manchester docks i aja arashi ya di entry

go i aż di pokago ne i aż di tko at in kishi ya tish i aż people in ta hai kako i a bi i aż baka i tsana i li aż yu tan tsko go to i a di tis important ne go ar di tki ya i ye shi di frenzy ko di she che kishi ya di len i aż di ben i aż ni go i a aż i a ha tzi aro i a di sa wa gi i a Fidel Sati Lato I Aji Historical, Dodi Spiritual Pilgrimage, Shigishi Makagon, and the Richmond, I let Atsati be in a Kigo, the local, I Aji Epstacle, Kimbi Sotu Zengi, Aro Ishi Kagi, Ia, I Ojigo, Ia, the walking with the enslaved, I Aji Oligo, Aro Di Kimbi Sotu Zenje, Ishi Aji Rodan, Lingo, Bi, I

the African and lingo e age bi kin bi tsote zen ke ya age or di ska chinza go e age retreat the nisa e adi bitando.

弟弟呀，阿只多把很真，很伊的呀，阿只十倍，其实那是那道理。哎，阿只的呀，是的，可是那回事说，阿只的呀，也管得的要说，阿只的呀，的只是他黑开的的，你有的给着哎，阿只的爱是不自私。阿罗恩的丹肯的要说的，阿只谁是给也个呀？阿只哎呀，很多不信的的要说，阿罗哎阿只哎呀，不尼那的不是自己个，阿只阿爸的好难过，阿丹尼拉，阿可哎阿只哎呀，把那的的 death side effects， 你只哎阿只哎呀，还是说哎阿只哎呀，不阿罗的很难，连个的呀啥？Bein chis nash na do leis di yego. Adi na kine yoso da di yego nda di yoso. Chu seizgi ia. Adi ia bisn da yosa. Chu e kut inko yego bis zi zi ho. Adi ia di de abits ano ka des diot edo da ia ta nis gata nila. Ado sa a yego. Yiz ano ia kanda ka di asma da da di. Io ia adu lad abadishne. E kudat egi shi adri lako ia adri bandat into chit eidan da adri benina da ia. Adri ia hats ia ia janisa tzidil kos ia ili hana da ia yinti. Nasdi zigi da ayu. Adri ia be nasdi zigi di lungzigi lung tissue gi adri ayu ni chat anila. Ado di asma hatin yi do inda da hata yi iya yint in jod o iya innaal nishi iya at adane. Di lleish aji iya do bi iya nji gada yegun da di yoslo an kindi yoslo da. Aji iya btsan lo di da nila da akha na lo. Aji bi nji gao iya an yi tlo da na nishi jil ingo. Jo aji iya btsan lo an nil da nila. Aro di eya aja di bitzando katahatis di itati. It's isbalahanyado da no eya di nasti zi ki yakta hos a. Eya ahat ada aja yego hint ingo esma da hint ingo. Eya aja eya di at ada hat zis. A bitzando hatrani ga jo ko dati eyan jil kitle. Aja fever ia huili, aro ayu do trahuinada do tzidani, aro dat shin chills da ia handi jasadane, aro di hats istra, aza zinde ia kardanis gaili, body aches ngi do tzidil kosto nasti zigi yu ohiil in, ebini nago da ayu kujit in hata aja atil. Ajin jis chot ligo da e aji ia nige zeil in ia bichis do gall e kut a ia bahan lal do e di lejigi aji bitzan do kaatis digi e aji d ia hot e aro di a aji an bahas an hatin nige bitzan do da kwishin ia as an dat e Respiratory and preliminary issues this ne e aj e a sto a nanat a lej bisit zi zi jo e aj e a bits on do an nis le jail zoli ha go shin e bits on do e a t in asthma allergies wind in tan ne e aj e a ti de das my droppings this ne pet denders this ne mold spores the E bits on lo anil. E aj ea hat o bahanet o da COPD bronchitis da egi da. E aj a khan ea huidil nato lil ein zago. Lejigi aj ea hat o bin jigao e hat o at a yos ahi ea at edanila. E aj chronic bronchitis dilne. Chronic obstructive preliminary disease could that egi that anila occupational lung disease either cardiovascular stress and that

Ado iya di San Francisco, iya ari natahane. I aji rural areas di now Costa di California. Kishin aji experience da ila. Iya di Brazil ko di nasan ki iya nas na di earthquake. A kid what za gishi di nas ti ta ta man tis din bi khan ta. A kondishi aji caused e ila. Di mayo shakinin iya bil aten di atana ba cha dot algi e aji di major damage. Ara di Mandanco County, the authorities are nigo. Ia si di lat kita za ki e aji ia di ba cha ta hast a kon de e aji di provided. Ado ata yi la da details. Ado ia di US Geological Survey da nigo si di Epic Center. Ake e aji di Wednesday. Gishi bi di quake gi bel e aji preliminary magnitude ki aji 5.6 ike iati tested e aji miles di na costo archeo e di archaeological town e di wiltis ara di USGS da nigo shi aji iati ashla di miles di yago di deep ara tago nan sa shi di quakes ge e bet ato Yeah, the 2.7 magnitude gee struck e la diba panki the epic center e shin di bi e aja sa e el kid go e ya da ni go e aja ya jada haza a do aja nits go e ya di sa dan dan lin gi e ya la e chuna